0: tutti ubriachi, clima di festa, io in mutande col mal di testa. Arriva una bionda labbra, gonfie tipo bomba, bomba.
1: Ehi, ehi, nonnetto, ehi. È meglio che ritorni a letto.
0: Certo.

0: Sands.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Trump Love.
1: Aspetta però.
2: Verificare una roba.

0: Sì, perché io usavo l'uscita audio del PC e arrivavo alla Focus cablato.
1: Esatto, è quello
0: E
1: il
0: l'USB
1: punto.
0: gestivo invece il resto.
1: Esatto, tu utilizzavi l'USB come tutto quello che accadeva nel PC lo mandavi lì, poi l'output te
0: Esattamente.
1: lo prendevi da,

0: ricordo mai come arrivare nell'altra schermata.
1: Quale? L'anello di controllo?
0: No, quella lì. Vediamo. No, questo qui, scusami, è sul web.

0: Ali no ar.
1: Sta prendendo
0: la voce.
1: Il microfono.
0: Esatto. Allora, ok, lì sta andando della musica.
1: Ora stiamo uscendo dalle cuffie, sì.
0: Questo qui, vedi, lo vede in riproduzione, proprietà. Ok, adesso andiamo in registrazione. Vedi, perché te lo vede come ingresso di linea.

0: Ah, il connettore jack aux interno perché è disabilitato?
1: Non so, volevo fare un tasto destro, un limite. Guarda su un amico cosa ti ha aperto. Stereo mix cos'è?
0: L'audio interno del PC. Però vedi, non sta arrivando niente.
1: Sta uscendo, vero roba?
0: Scusami un attimo, noi allora. Disabilitiamo di nuovo perché non si sa mai.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Qui sono tutti fatti pallidi sul viso, si fanno montagne di righe, Joy Division. Scappiamo via, ti porto a

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo il regista Luca.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi andiamo ad introdurre appunto una nuova rubrica, o meglio l'abbiamo introdotta nella scorsa puntata, e quest'oggi andiamo in una certa misura appunto ad approfondire, a vedere effettivamente di cosa si parla, perché parliamo appunto di Polievo. Vi racconteremo un po' in pillole della storia del Politecnico, ma soprattutto ci focalizzeremo sulla vita di uno studente del Politecnico dei primi del Novecento, quindi è assolutamente interessante come topic. E se non siete fan della storia, c'è altro, giusto Laura?
2: C'è sempre altro. Ma c'è sempre altro, perché noi abbiamo sempre le notizie più fresche, perché se non siete appassionati della storia sarete sicuramente appassionati del presente.
3: Corretto.
2: E quindi rimanete in ascolto per ascoltare anche le news della settimana. Adesso andiamo ad ascoltare White di Adri e Miku.

Pace nella mente, che il sole mi ascoltasse. Violino sullo sfondo, vibes di London nelle casse. Metto musica a cannone, come se non bastasse. Eppure se non so nessuno, chiudo gli occhi, penso grazie. Passo un'altra notte in bianco, col profumo delle note che mi incanta, penso grazie.

c'è noia. Ogni sciocca riflessione sembra un film di Nolan. Forse abbiamo vite, schemi, sogni fuori moda. Passa un'altra notte, speri sia la volta buona. Mangi, scrolli un'altra storia. Sto

ci avevo un piano fin da piccolo. Però solo adesso mi capisco, però solo adesso lo capiscono. Notti white, metto Miles, come va il disco? Respiro forte, sparisco.

0: serve altro, solo femmine e Franz.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Hack.
2: No, abbiamo ascoltato White di Adri e Miku. Ci eravamo quasi, non è un problema, tranquillo. Hai avuto una piccola defiance. Non è... succede anche migliori, stai tranquilla.
1: Scusatemi.
2: Allora, no, stavamo appunto ascoltando insieme White di Adri e Miku e stavamo dicendo che iniziamo con la freschezza per poi condurci verso le cose un po' più storiche. Ecco, iniziamo come di consueto con le notizie, ecco, del giorno. Nello specifico c'è una cosa interessante da discutere. Questo perché, diciamo, il Politecnico da tempo, appunto, intrattiene delle relazioni abbastanza strette con diverse università nel mondo. Sono famosi casi, ad esempio, nell'Asia centrale, no? Okay. Tipo con l'università di Tashkent, TTPU, e tra queste, appunto, c'è una nuova, diciamo, joint venture, se così vogliamo chiamarla, in collaborazione con la Cina nello specifico. Questo perché nel settembre 2026, appunto, il Politecnico di Torino ha completato una missione strategica di alto profilo in Cina, il cui obiettivo centrale è stato consolidare la presenza dell'Ateneo in Asia attraverso l'inaugurazione di due nuovi joint college.
1: La delegazione è stata guidata dal vicerettore per l'internazionalizzazione. Che parole difficili che mi capitano sempre. Alberto Sapora, e al suo fianco i rappresentanti del Polito China Center, della direzione Income e dei dipartimenti accademici direttamente coinvolti nei nuovi progetti formativi.
2: Il primo grande traguardo, appunto, è stato celebrato il 15 settembre a Shanghai presso il campus di Siping. L'evento ha coinciso con un traguardo storico, il 20° anniversario della fondazione del campus sino-italiano alla Tongji University.
1: In questa cornice istituzionale è stato inaugurato ufficialmente il Sino-Italian College of Engineering and Innovation, o CICEI, possiamo chiamarlo
2: CICEI,
1: così.
2: CICEI.
1: La cerimonia ha visto la partecipazione di vertici universitari cinesi, del consolato italiano e della Shanghai Municipal Education Commission.
2: Il CICEI non è soltanto un accordo, ma una joint school formalmente approvata dal Ministero dell'Istruzione cinese. Durante l'evento è stata accolta la primissima coorte del college, composta da 90 studenti che hanno anche preso la parola davanti al pubblico.
1: Dal punto di vista accademico, il CICEI offre 3 programmi di laurea magistrali in ambito ingegneristico: ICT for Smart Society, Systemic Design e Ingegneria Ambientale, quest'ultimo con un curriculum specifico focalizzato sul climate change.
2: Naturalmente il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nel suo approccio interdisciplinare. Il college combina le migliori competenze accademiche e i modelli formativi di Italia e Cina, con lo scopo di preparare ingegneri ad affrontare sfide globali sempre più complesse.
1: Il 16 settembre la missione si è spostata nella provincia dello Zhejiang a Jiaxing.
2: Brava.
1: Spero di aver reso onore a questi due nomi, ma non ne siamo sicuri. Qui è stato inaugurato il secondo polo formativo, il BIT Polito Joint College, situato all'interno del nuovo campus internazionale del Beijing Institute of Technology.
2: Questa seconda iniziativa, approvata nel maggio 26, rappresenta l'evoluzione di una partnership tra il Politecnico ed il BIT, che dura da oltre 15 anni, inizialmente focalizzata su mobilità e ricerca nell'ingegneria dei materiali.
1: Il Joint College di Jiaxing ha accolto una prima coorte di 120 studenti e l'offerta formativa in questo caso si concentra su due programmi di laurea triennale: Ingegneria dell'autoveicolo e Ingegneria meccanica.
2: Per me non c'è niente, ma va bene lo stesso. L'infrastruttura
1: Vabbè,
2: è stata...
1: puoi fare ICT for Smart Society?
2: Sì, che era tra l'altro una delle mie scelte di magistrale, fa
1: lo
2: molto
1: sapevo.
2: Ridere. Vedi?
1: Questo te l'ho
2: appunto
1: detto.
2: Sì. L'infrastruttura è stata pensata per accelerare la mobilità bidirezionale di studenti e personale accademico. L'obiettivo è creare un'interazione quotidiana tra docenti e ricercatori delle due istituzioni, aprendo nuove prospettive per la ricerca congiunta.
1: Oltre ai due college, la missione è servita per mappare le alleanze strategiche in Cina. Ci sono stati tavoli di lavoro con partner storici come la South China University of Technology, la Beihang University e la China Scholarship Council.
2: Contemporaneamente sono stati aperti nuovi canali, sono state avviate discussioni con Atenei a Wuhan e Hangzhou e si è arrivati alla firma di un primo Memorandum of Understanding con la Nanjing University of Aeronautics e Astronautics.
1: Da questi incontri sono emerse 3 tendenze chiare per la cooperazione futura: la creazione di piattaforme formative stabili di lungo periodo, l'ampliamento della mobilità breve per favorire l'integrazione culturale e il rafforzamento del dialogo diretto tra ricercatori e dottorandi.
2: Appunto, per concludere, la missione ha dimostrato che le relazioni accademiche devono andare oltre il singolo accordo. Siamo assolutamente noi felici di apportare questa notizia come di consueto, perché in una qualche misura, come si dice, credo che queste relazioni, che hanno anche della strategia, tra virgolette, come sottotesto, permettano grandi possibilità sia al personale d'Ateneo, ma anche appunto agli studenti stessi, che hanno la possibilità magari di andare all'estero, di venire in Italia, ed è bello. Cioè, poi la Cina è figo, quindi ci piace molto questa cosa e noi la approviamo assolutamente. Direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è A Comic Book Saved My Life di Caparezza. A tra poco.

0: Bene, rieccoci ancora insieme a Comic Book Save My Life di Caparezza, estratto appunto dall'ultimo album Orbit Orbit. E io posso dire una cosa, posso dire che Caparezza è un grande artista. Questo album tra l'altro è bello, molto molto introspettivo, un paio di tracce in cui è tipo, cioè, un po' un cucciolo picciolino, cioè è un grande Capa, cioè Capa nel cuore, assolutamente.
1: Allora, io comunque pensando a Caparezza,
0: un artista che
1: cucciolo...
0: è maturato molto, dimmi sì.
1: Però... pensando a Caparezza, cucciolo picciolino, non so
0: ma
1: se
0: dai,
1: sono gli aggettivi.
0: Ma è carino Caparezza, ma è
1: un
0: tesorino Caparezza. Poi Caparezza è pugliese come me, cioè nel senso, e siamo praticamente vicini di banco, cioè io sono di Barletto, di Molfetta, siamo lì.
1: Comunque tu sei di troppe regioni, cioè tu sei di più del 10% di regioni italiane.
0: È un privilegio. Quindi... che in pochi possono vantare, vero? Non lo so, fatecelo sapere.
1: Non mi chiamo Istat, onestamente.
0: Capisco. Abbiamo ascoltato appunto Comic Book Save My Life di Caparezza. E a questo punto continuiamo con la prossima notizia della giornata. Questo perché c'è gente che ci fa concorrenza. Nello specifico appunto
1: Gasp.
0: Ecco, per rimanere nel topic dei comic. Questo perché appunto è stato rilasciato, diciamo, questo nuovo podcast che prevede appunto 13 progetti e 13 voci e 13 storie di ricerca, ossia changemakers, storie di ricerca che fanno la differenza, che appunto è il nuovo podcast del Politecnico di Torino.
1: Il progetto è stato lanciato ufficialmente durante la notte dei ricercatori e delle ricercatrici del 2026 con la partecipazione del rettore Stefano Corniati e un saluto istituzionale dell'assessore regionale Andrea Tronzaro.
0: L'iniziativa è realizzata dall'Ateneo con il cofinanziamento dell'Unione Europea. L'obiettivo? Divulgare i risultati dei progetti comunitari e mostrare loro impatto reale sulla società.
1: Il titolo dice tutto. I changemakers sono le persone capaci di intrecciare discipline diverse per trasformare le conoscenze in soluzioni. Persone che cambiano il modo in cui viviamo la città, produciamo energia o curiamo le malattie.
0: L'approccio scelto è molto interessante. Le puntate guidano il pubblico usando direttamente la voce di chi vive la ricerca ogni giorno. Si parla di intelligenza artificiale e nuovi materiali, ma anche di arte, turismo e

0: faccia.
1: Ma c'è un fattore in più, ricordiamocelo, che è il fattore umano. Il podcast lascia spazio anche alle esperienze personali, ai percorsi di carriera e agli aneddoti della vita in laboratorio. Al centro delle scoperte ci sono le persone, quindi.
0: E questo non è un caso, perché il target principale è composto dai giovani, come voi persone che ci ascoltate, sicuramente più giovani di noi. Per essere sicuri di intercettare i loro interessi, la scelta dei temi infatti è stata guidata dai risultati di un questionario diffuso proprio tra la popolazione studentesca dell'Ateneo.
1: A condurre gli ascoltatori tra le sfide della ricerca è la giornalista Valeria Ciardiello, mentre l'identità visiva del podcast è arricchita dalle illustrazioni originali di Erika Lazzeri.
0: E a proposito di queste illustrazioni, posso dire che noi, entrando in studio, abbiamo visto tutta una serie di materiale pubblicitario appunto per questo podcast, e sono bellissime. Cioè, io mi permetto di dire che sono veramente belle, fresche, ci piacciono, approviamo questo lavoro.
1: Proviamo che non siano state fatte dalle AI, grandissime.
0: Sì, sì, bella
1: cosa.
0: Mettiamo
1: sempre le persone al centro, veramente.
0: Bello, bello, ci piace, siamo d'accordo. Ai microfoni si alterneranno ricercatrici, ricercatori e docenti. Persino la vice rettrice per la promozione e la comunicazione, Silvia Barbero, si è messa in primo gioco raccontando il suo progetto in prima persona.
1: La stessa vice rettrice ha sottolineato l'orgoglio per questo prodotto nato e realizzato interamente dentro l'Ateneo.
0: Sì!
1: È un format sperimentale che apre la strada a futuri progetti per raccontare l'impatto della ricerca.
0: E comunque non è l'unico progetto di podcast nato interamente dentro l'Ateneo, cioè nel senso, allora, pianino, cioè va bene che parliamo di cose, però pianino, cioè nel senso. Passando alla programmazione.
1: Senti, qualcuno ti ruberà il lavoro?
0: No, io sono insostituibile, immagino.
1: Per fortuna.
0: Non è vero, nell'arco di 5 mesi ci sarà un robot che parla come me, un AI. Ciao, sono Lorenzo, piacere.
1: Ma non è neanche un problema tuo, perché ti laurei, ciao ciao.
0: Godo, godo. Allora, no, torniamo a noi. Passando alla programmazione, le prime 4 puntate sono state rilasciate in anteprima il 25 settembre. Ora l'appuntamento è fissato ogni venerdì su Amazon Music, Apple Podcast, Spotify e chi batte la pesca.
1: Li sappiamo tutti. I titoli degli episodi sono già in un programma. Andiamo dal metterci a dieta per salvare l'acqua allo sciame con gli occhi sulla terra, fino al cambiare serratura prima del quantum.
0: Ok, va bene. Le tematiche coprono davvero ogni ambito del futuro. Scopriranno come i cuori possono ripararsi da soli, se i robot salvano macchine o colleghi, e come l'idrogeno possa creare comunità.
1: E
0: va,
1: c'è
0: bene.
1: Persino un progetto per non farsi ascoltare dai pesci, dedicato alla protezione marina. Insomma, Changemakers traduce la complessità accademica in un linguaggio diciamo accessibile a tutti, dimostrando che la scienza è prima di tutto curiosità e immaginazione. Ma adesso abbiamo finito anche questa notizia,
0: esatto.
1: Speriamo vi sia piaciuta. Ma adesso
0: sì,
1: andiamo ad ascoltare la prossima canzone, Heaven Knows I'm Miserable Now, dei The Smiths.
0: Yes.

0: E rieccoci, credo, insieme Evan usa Miserable Now dei Smiths. E Laura ha detto che non le dispiace. Cioè, nel senso, Laura da non fan della musica.
1: Ma devi annunciarlo.
0: Sì, certo, ovviamente, è una priorità. Io pensavo che per te, tipo, il cantante fosse un po' troppo lamentoso, ok? Però hai detto che non ti dispiace, corretto?
1: Corretto.
0: Un giorno racconteremo la storia del cantante Morrissey, perché è un passato abbastanza travagliato. Ma non è questo il giorno. Questo è il giorno in cui faccio un altro appunto. Ti faccio ben due appunti in un unico intervento.
1: Gasp.
0: Esatto, faccio, anzi non gasp, ti faccio gaslighting in questo. Non è vero. L'idea è una molto semplice.
1: Puoi provare a farmi mansplaining.
0: No, mansplaining ho già fatto. Potrei farti gaslighting, però in realtà è la verità. E quello che devo dirti è che ti sei dimenticata qualcosa questa volta. Cioè, noi abbiamo parlato di notizie, ma tu hai dimenticato una cosa importante. Sai di cosa sto parlando?
1: Non mi dimentico mai niente.
0: No, tu che stai facendo gaslighting in questo momento a me. Cosa hai dimenticato?
1: Niente.
0: Cosa hai dimenticato?
1: Nulla.
0: Fallo. C'è un accordo tra di noi. Fallo.
1: Va bene. Telepoli.
0: Siamo tornati su Telepoli. Sì, Telepoli. Ok, adesso possiamo continuare. Abbiamo fatto il nostro per oggi. Stavamo appunto parlando ancora di notizie. E questo appunto sappiamo che un po' di tempo fa si è tenuta a Torino la notte dei ricercatori. E questa occasione nello specifico sigla i 20 anni di questo evento. I 20 anni della notte dei ricercatori. Infatti c'è questo traguardo storico da festeggiare. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici compie 20 anni, 2 decenni di divulgazione scientifica nelle piazze.
1: Esatto, e nell'edizione di quest'anno abbiamo raggiunto dei numeri impressionanti.
0: Pazzesco.
1: Infatti ci sono state 350 attività in programma, 1500 docenti, tra docenti, ricercatori, studenti pronti a incontrare il pubblico, supportati da 30 enti partner.
0: Il cuore pulsante di questo evento è stato il Parco Valentino tra Viale Matteo e l'orto botanico ed il castello. L'area infatti si è trasformata in un vero e proprio polo scientifico a cielo aperto, un progetto sostenuto anche grazie ai fondi europei Horizon.
1: Il tema di questa 20ª edizione è Light Up the Night, illuminiamo insieme la ricerca.
0: Wow.
1: Che non è solo uno slogan, ma un invito formale ai cittadini. Riguarda la transizione ecologica e digitale che ha bisogno delle esperienze della comunità.
0: E infatti l'ha ribadito anche il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, dicendo che la conoscenza non deve restare chiusa nei laboratori. Fare ricerca oggi infatti significa promuovere una visione integrata del benessere che unisca la salute degli studenti, l'inclusione della società e la tutela del pianeta.
1: È avvenuta l'inaugurazione ufficiale, che si è tenuta nell'area Talk T3, alla presenza dei rettori del Polito e di Unito e delle istituzioni cittadine. C'è stato anche un momento di grande energia con la premiazione del Context La mia tesi in un minuto, vinto per il Politecnico da Alberto Zamariola.
0: Molto molto figo. Tra l'altro, sempre nell'area Talk è partita anche la maratona della ricerca, ossia 5 ore ininterrotte al giorno, dai misteri del mare a quelli del cervello, in cui i ricercatori si alternano a ritmo serrato sul palco per raccontare il proprio lavoro.
1: È stato un evento pieno di eventi, e questi eventi...
0: Hai detto che è stato un evento pieno di eventi.
1: Oh no.
0: Sicuramente era una frase un po' alla Maccio Capatonda, posso dirlo? Questo libro è pieno di pagine. Questo libro è pieno di pagine.
1: È stato comunque una festa.
0: Una festa, va bene, dai, te la accolgo.
1: E quindi c'è stata una divisione in percorsi tematici che vanno da vivere meglio sulla medicina del futuro e anche il pianeta che cambia sul clima, passando anche per la società digitale.
0: E tra l'altro appunto in quell'occasione, in quel weekend, si teneva anche a Torino Terra Madre. Infatti si è intrecciato un po' questo evento con la notte dei ricercatori, perché appunto è stato, diciamo, possibile per i passeggeri del bus della linea 2 salire a bordo del Cubo Bus, ascoltando racconti sulla sostenibilità del cibo durante il tragitto. Molto figo.
1: Bellissima iniziativa. Ma invece, tornando a parlare del nostro Ateneo, l'impatto del Politecnico in questa rassegna è stato massiccio. massiccio, infatti 57 laboratori della ricerca, 7 talk tematici e 9 attività interattive per far mettere letteralmente le mani in pasta al pubblico.
0: Diciamo che in qualche misura ci siamo differenziati anche in questo caso, c'era un'offerta per tutti i gusti fondamentalmente, c'era un escape room chiamato Operazione Nucleare organizzato dal Denerg e anche banalmente per chi ama camminare c'era una passeggiata matematica tra le vie di Torino, ok?
1: Esatto, ma comunque Torino è una città intrisa anche di questa storia che scopriremo anche dopo. E senza quindi dimenticare la creatività, con il lancio ufficiale del podcast di cui vi abbiamo parlato prima, Changemakers. E poi, infine, per chiudere in bellezza, staccando dalla frenesia urbana, c'è l'installazione Near Silence nell'orto botanico, che è un live set basato su registrazioni ambientali che esplora il silenzio e il nostro rapporto con l'ambiente sonoro.
0: Molto, molto, molto figo, devo dirti. Dovrebbe, cioè, sarà stato sicuramente, ecco, un bel evento. Io purtroppo non sono potuto andare, ma conosco amici che sono andati e si sono divertiti parecchio. Quindi sicuramente l'anno prossimo valuterò di andarci. Ma dobbiamo appunto iniziare con Polievo, quindi passiamo alla prossima canzone della giornata, che a questo punto è Sparring Partner di Paolo Conte. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Sparing Partner di Paolo Conte, nato... C'è stato scritto nato ad Asti, veramente?
1: Voleva darti l'input.
0: Che Astis, ma... nato ad Asti, come me, che bello.
1: Che Astis, che Astis, Vabbè dai, possiamo dirlo.
0: È un mio conterraneo, posso dire una cosa,
1: mi sì. permetto? Qualcosa di buono Asti l'ha fatta. Allora...
0: Grazie! No. Due cose buone?
1: Sì, il... La torre, come si chiama? Quella...
0: Dei Contini.
1: No, c'è l'altra torre. No, Canelli, la Torre dei Contini. Quella lì, il torrione, torre Traiana. La Torre Traiana. Torre Traiana, Torre del Greco a Napoli.
0: Lo so.
1: Comunque no, Paolo Conte, io
0: quindi,
1: anche...
0: quindi tre cose buone.
1: Va bene, se così vuoi vederla. Sì, ci è piaciuta la canzone, molto bello, bravi. Tra l'altro io avrei voluto ascoltarla un po' meglio, però ho detto sinceramente, fate un po' il fiatone, perché durante la canzone ho fatto avanti e indietro per cercare una presa che funzionasse, che mi stava morendo il portatile. Succede, cioè nel senso, io credo che nella vita, anche con i nostri ascoltatori, sia giusto essere sinceri. I piccoli problemi tecnici accadono anche in questa sede, quindi perché nasconderli?
0: E io non l'ho aiutato, perché evidentemente non sono una cosa buona, okay?
1: Capisco, lo capisco. Introduciamo appunto Polievo.
0: Adesso una
1: corretto?
0: Nuova rubrica che è Polievo. E questa rubrica nasce dalla nostra necessità interiore, sì, intendo, sì, di raccontarvi un po' come sono andate qui le cose al Politecnico.
1: Certo.
0: Ovviamente non lo facciamo con, non lo so, due bruscolini e una monetina. Ho una monetina.
1: Ok,
0: ma facciamo un po' di ricerca prima. Noi vi diciamo che ogni volta che troveremo delle fonti ufficiali su quello che vi diremo ve le mettiamo in descrizione. In questo caso oggi la fonte di oggi è Storia del Politecnico di Torino di Giuseppe Maria Pugno,
1: okay.
0: Un libro del 1959.
1: Che figo, tra l'altro ci sia un libro sulla storia, tra l'altro già a questo punto 80 anni fa, cioè nel senso...
0: Ma
1: 70?
0: Non so calcolarlo, ma adesso... 1959, ti sto facendo un assist io.
1: Sì, corretto, perché in effetti, come non dimentichiamo mai di ricordare sul nostro loghetto, 100 anni prima, nel 1859, veniva fondato, diciamo, il primo nucleo del Politecnico, appunto, come Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri. Quindi, che poi si fonderà
0: quindi questo libro è stato scritto nel centenario.
1: Sì.
0: È una cosa geniale.
1: Io speravo che i nostri ascoltatori ci fossero già arrivati. Ma vabbè, appunto, poi in seguito si è avvenuta la fusione di due entità indipendenti sul suolo torinese nel 1906, dove nasce formalmente il Politecnico dalla fusione della Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri e del Museo Industriale, che tra l'altro mi permetto di dire abbiamo preso la data quella un pochettino più lontana nel tempo, cioè diciamo che volevamo fare un po' i grossi, ecco, però
0: certo,
1: come dargli torto. Nel 1907 vengono istituiti la Scuola Superiore di Ingegneria Mineraria ed il primo gabinetto italiano di micrografia dei metalli, che vorrei tantissimo sapere cosa significhi. Quindi nel 1908 esce il regolamento, si approvano i piani di studio e l'istituto funziona a pieno regime. Nel 1909 nuove cattedre e docenti, e nel 1910 viene riformata architettura con l'Accademia Albertina, che però fallisce.
0: Ma adesso invece di cosa andremo a parlare effettivamente in questa rubrica? Perché abbiamo fatto un excursus un pochino per contestualizzarvi la storia del Politecnico per chi non la sapesse, ma ovviamente ci sarebbero mille cose da dire. Ad esempio la storia della scuola Regia potrebbe essere una rubrica futura,
1: certo,
0: ad esempio,
1: certo.
0: Non quello di cui vi parleremo oggi, perché la domanda che ci siamo fatti oggi è chiara: cosa studiava un ingegnere del 1910, mettiamo, più o meno 1908 sono state istituite questo piano di studi, quindi noi diciamo più o meno dei primi del Novecento.
1: Sì.
0: A questa domanda e molte altre vi andremo a rispondere nel prossimo blocco,
1: prossimamente,
0: dopo la prossima canzone. Adesso andiamo ad ascoltare Divine di Sebastian Tellier.

0: Ebbene, rieccoci a casa insieme Divine di Sebastian Tellier e a questo punto continuiamo appunto col nostro polievo. Contesto, siete uno studente di ingegneria nei primi del Novecento, ipoteticamente nel 1910-11, e cosa vi succede? Iniziamo dicendo che nel 1911 gli iscritti di ingegneria industriale esplodono in modo davvero vertiginoso. Infatti c'è un problema molto pragmatico, che è un problema che in realtà attanaglia anche oggi il Politecnico, ed è il problema dello spazio. Questo infatti comporta che le collezioni verranno trasferite tutte quante al Valentino per liberare aule, e si inizia anche a pensare, ad ipotizzare la costruzione di una sede unica che poi diventerà quella che è sede centrale. Ma dal punto di vista della scelta, cosa poteva scegliere un ingegnere?
1: Esatto, perché ovviamente ci sono tante ingegnerie che sono nate negli anni, e la scelta, diciamo che al tempo era un pochino più ridotta. Infatti c'erano circa una quarantina, 60 iscritti l'anno di ingegneria civile. Poi c'erano le ingegnerie industriali, che al tempo erano meccanica e chimica. E poi basta, raga.
0: Oh, wow.
1: Questo era.
0: Che
1: si
0: roba.
1: Poteva scegliere architettura, ovviamente, ma poi c'erano dei corsi superiori, che erano dei corsi riservati ai già laureati, che erano elettrotecnica, ingegneria mineraria e elettrochimica, ed erano dei corsi di un anno, diciamo, forse un po' come dei master oggi.
0: Io mi permetto...
1: Forse questo paragone è un po' azzardato, però
0: vabbè,
1: questo era.
0: Io mi permetto di dare un po' di contesto storico, ecco, al periodo che si sta respirando. Io vi faccio sapere che, ovviamente, come tutti sapranno, la Prima Guerra Mondiale non scoppierà per altri 3 anni, ma nel 1903, quindi appena circa 7-8 anni prima di, diciamo, dell'evento di cui stiamo parlando in questo momento, veniva compiuto il primo volo a motore con un veicolo più velivolo più pesante dell'aria. Quindi i fratelli Wright effettivamente volavano per la prima volta. La penicillina non sarebbe stata scoperta per altri 17 anni.
1: Quindi l'ingegneria biomedica era soltanto un miraggio al
0: cosa
1: tempo.
0: Cosa devo dire io che faccio informatica, quindi nel senso...
1: No, guarda, guarda che il mio corso è più giovane del
0: no,
1: tuo.
0: No, sì, ci sta,
1: molto
0: assolutamente.
1: Più giovane.
0: Però non la medicina di per sé, l'informatica nasce
1: la medicina
0: con
1: no.
0: Alan Turing, direi.
1: Vabbè, penso che la medicina sia anche più vecchia del mio.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Però fondamentalmente l'idea che la complessità della medicina potesse incontrare la complessità dell'ingegneria è un'idea quasi recente,
0: sì,
1: possiamo
0: vabbè,
1: dire.
0: Vabbè, dai, tiratela di meno adesso. Comunque, il primo anno era in comune a tutti gli ingegneri, e tra le materie c'è qualcosa che più o meno, diciamo, ricorderete voi ingegneri all'ascolto, perché c'era già analisi matematica 1, che fa penare le persone da questo punto da quasi 100 anni,
1: No, beh, penso che esistesse già da prima.
0: Non sono informato, per quello ho detto quasi 100 anni. Vi faremo sapere se Analisi 1 esistesse già prima, appunto, il 1910. Ci informeremo su altre fonti. Dovremmo cercare, quando faremo la puntata sugli albori della scuola, fonti appunto sui corsi di studio dei primissimi periodi. Comunque,
1: io penso che ci fosse già. Perché secondo me era già abbastanza rodata al tempo.
0: No, beh, ci può
1: cioè
0: stare.
1: Era già una materia trasversale in tantissime università. Io vi posso dire che la mia nonna ha fatto analisi matematica 1 nel circa 55, penso.
0: A me la cosa che fa strano è che, a proposito di matematica e analisi, vi faccio un piccolo spoiler, è che già in questo periodo, al secondo anno, esistesse già analisi matematica 2, che è una roba che per me comunque fa strano, perché è una roba abbastanza avanzata, cioè una cosa che personalmente non mi aspettavo, considerando che veramente cose come, non lo so, l'induzione elettromagnetica, cioè banalmente non erano ancora state scritte le equazioni della relatività generale.
1: Ma anche le equazioni di Maxwell erano abbastanza recenti a quel punto? O...
0: Cioè, capisci, nel senso, è molto molto figo, perché tanti strumenti, ecco, matematici venivano già insegnati e magari non avevano ancora applicazioni,
1: cioè,
0: concrete.
1: Fisica 2 era un miraggio. Fisica 2 era leggere i giornalini di attualità, praticamente.
0: Lol, beh, ci sta.
1: Infatti al primo anno non constava, cioè non c'era ancora fisica. Si parlava invece di geometria analitica e proiettiva, e comunque anche questo è un tema che è ritornato tutti gli anni, perché effettivamente anche noi facciamo ancora geometria, algebra e geometria nel nostro caso. Mm-hmm. Poi c'era un altro grande classicone, cioè chimica. Chimica si studia da ben il 1911, forse prima, e trattava fondamenti di elementi, composti, reazioni, leggi di combinazione chimica. Ma poi passiamo alle materie un pochino più interessanti, più nuove rispetto, anzi vecchie, che non sono più fatte, ma questo avverrà nel prossimo.
0: Io mi permetto di dire tanto una cosa, appunto, prima di passare al prossimo blocco, cioè che in realtà fondamentalmente, cioè, abbiamo sbagliato, in realtà tante cose che pensavamo fossero più vecchie, cioè più recenti, in realtà sono un po' più vecchie. Tipo, banalmente, io mi stavo informando, nel 34 Michael Faraday scopre tipo l'induzione elettromagnetica, che è il principio alla base del motore elettrico, e nel 64 vengono pubblicate le equazioni di Maxwell, 1864.
1: 1864, ho detto che erano recenti.
0: Cioè, comunque, cioè, 50 comunque... anni, diciamo, sì, sicuramente...
1: 50 anni, però 50 anni per inserirle in un piano di studi al primo anno, secondo anno, non sono niente.
0: Allora, sì... Però io ti ricontrobatto dicendo che 50 anni fa erano gli albori tecnici dell'informatica e adesso l'informatica è in effetti il primo semestre del primo anno.
1: Senti, voi siete troppo veloci. Tornatevene al...
0: Però seriamente capisco il discorso che un tempo sicuramente la velocità negli sviluppi e le possibilità erano diverse, quindi sicuramente molto, molto affascinante. Ecco, direi che possiamo, come dicevi tu prima, passare al prossimo blocco, ascoltando prima insieme la canzone Tu mi piaci tanto di Saif. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Tu mi piaci tanto di Saif e adesso riprendiamo con la nostra nuovissima e bellissima rubrica Polievo. E se prima vi abbiamo parlato dei grandi classici che si sono mantenuti nel tempo, adesso invece vi andiamo a parlare di cose che si sono un po' perse forse nel tempo, ma per forse delle buone ragioni. Infatti il primo di questo è stato, c'era al primo anno l'esame di mineralogia, okay. E questo studiava i minerali,
1: okay.
0: La composizione, la struttura cristallina, le Figo. Proprietà fisiche, il riconoscimento. Adesso io non so effettivamente esattamente da che punto di vista venisse trattato. Posso dire che ovviamente al giorno d'oggi per ingegneri chimici, ma anche parzialmente per noi, queste, le proprietà dei minerali, sono cose ancora studiate.
1: Vabbè, ma secondo me in generale le proprietà dei materiali ad oggi, estensione appunto materiale, comunque secondo me la conoscenza dei materiali complessi magari era abbastanza limitata, però la conoscenza generale dei materiali e in quel caso dei minerali era una roba molto utile, mi immagino, per un ingegnere civile ma anche per un ingegnere meccanico. Sicuramente non parliamo, ecco, di ingegneri dell'informazione come posso essere io, però per quel tipo di specializzazioni è una cosa, era ed è una cosa abbastanza rilevante, ecco.
0: Esatto, ma poi parliamo infine degli ultimi due esami, perché anche al tempo la divisione era in 6 esami al primo anno, questi sono forse quelli che sono più distintivi per me, perché si differenziano di più da quello che è il concetto di ingegneria odierno. Infatti c'era disegno geometrico, fin qua era disegno tecnico con ovviamente però riga, squadra, costruzioni geometriche, proiezioni, e qui posso dire si fa ancora per ingegneri meccanici, aerospaziali, no?
1: Certo.
0: Anche per noi, tutte le ingegnerie industriali, però viene affiancato, diciamo, dall'utilizzo del CAD.
1: Certo.
0: Ma la cosa che più è assurda è disegno a mano libera, che esercitava a rappresentare oggetti, ornamenti, parti di macchine senza strumenti per osservazione. E quindi questo serve a sviluppare occhio e capacità di schizzare rapidamente un'idea di qualcosa.
1: Sì, sicuramente, diciamo, secondo me questa materia in qualche misura è anche, diciamo, proveniente da magari un carico un po' vecchio, no? Un po' vetusto, perché possiamo pensare che la prima fotografia della storia formalmente viene scattata nel 1839 e la fotografia commerciale nasce nel 1888, appunto con la fondazione della Kodak e quindi dei rullini fotografici. C'è da dire comunque che dal 1888 al 1911 sono circa 20 anni, l'adozione in qualche misura magari era appunto diventata abbastanza diffusa, però comunque probabilmente per un ingegnere era rilevante poter schizzare a mano, anche perché la prima macchina fotografica, diciamo, compatta, che fornisse più o meno la possibilità a tutti quanti, quelli che potevano permettersela, di scattare fotografie, ossia la Leica Ein, viene, diciamo, sviluppata e entra in commercio nel 1925, quindi in qualche misura un po' dopo. Quindi ci sta, ecco, che gli ingegneri dovessero poter disegnare in modo accurato a mano libera.
0: Esattamente, però è assurdo secondo me oggi dire a un ingegnere no, tu devi avere anche capacità di disegno a mano libera.
1: No, lascia stare, io sono terribile, cioè potevo disegnare qualche stickman e basta, cioè nel senso potevo fare delle strisce di fumetti e già lì avrei avuto difficoltà.
0: Cioè, oggi comunque vogliamo mettere la foto di un ingranaggio nel nostro PowerPoint, fai la foto, la clicchi, metti nel PowerPoint.
1: Ma quando mai? Non è vero, oggi vuoi mettere la foto di un ingranaggio nel PowerPoint, scrivi a Gemini, gli fai: ciao Gemini, mi dai la foto di un ingranaggio? Anzi, senza nemmeno abbandonare PowerPoint, vai lì, clicchi il tastino con la stellina e fai: ciao, scusa, mi metti qua un'immagine con l'ingranaggio? Clic, perfetto.
0: Hai ragione, io ero rimasta ai tempi pre-intelligenza artificiale, sono vecchia.
1: Già.
0: Sono vecchissima. E adesso però il nostro tempo si sta un po' concludendo.
1: Sì.
0: Giusto,
1: sì,
0: quindi sì, andiamo ad ascoltare l'ultima canzone della giornata, che è Ed River di Groove Amanda.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ed River di Groove Armada e adesso torniamo a parlare di come si viveva come ingegneri nel 1908-1910, più o meno quegli anni erano lì, prima della prima guerra mondiale, un botto di tempo fa, più di 100 anni fa.
1: Un botto di tempo fa.
0: Ma tu ti rendi conto...
1: Un tempo pazzo esagerato.
0: Tu ti rendi conto che è molto plausibile che tutti gli ingegneri...
1: Siano morti!
0: Esatto, era proprio quello che volevo dire. Tutti gli ingegneri che hanno studiato queste materie negli anni di cui stiamo parlando adesso non ci sono più. Perché effettivamente se inizi a studiarle a 19 anni vuol dire che erano ingegneri del 1890.
1: Sì, frate, io non voglio essere polemico, però dico anche un'altra cosa. Zio Pera, cioè nel senso, a costo di sembrare un pochettino cinico, obiettivamente c'è, cioè, tipo più della metà saranno morti tra VV1 e VV2. Quindi nel senso, diciamo che già il bacino di appartenenza iniziale era abbastanza ristretto.
0: È una bellissima prospettiva quella che ci hai dato.
1: È un po' macabro, però qualcuno doveva pur dirlo.
0: E da approfondire. Ma adesso, prima di concludere questa prima volta di questa rubrica,
1: andiamo
0: giusto a fare un piccolo excursus sulle materie del secondo anno, perché iniziavano già a differenziarsi nel secondo anno, sicuramente tra civile e industriale e ancora tra industriale, meccanica e chimica. Però noi vi diamo un esempio di cosa si potesse studiare, ad esempio ingegneria meccanica. Abbiamo già parlato di analisi matematica 2, quindi non ci soffermeremo. Ma poi tornano dei grandi classici, perché torna la geometria con geometria descrittiva con applicazioni e fisica sperimentale.
1: Oh, wow,
0: che quindi arriva al secondo anno,
1: esatto,
0: fisica 1,
1: esatto.
0: Quella che per noi è fisica 1.
1: Sì, ma anche qua è fisica sperimentale, quindi mi fa pensare che sia messa un po' più in pratica. Cioè ci siano appunto delle applicazioni un po' più specifiche, non sia, cioè magari c'è dei fondamenti teorici, ma comunque con un focus specifico su eventuali esperimenti. Quindi
0: da
1: figo.
0: Quello che avevo letto, ma di queste cose se ve ne potrebbe parlare negli anni, cioè nelle rubriche future, questa materia serviva poi a stanziare le basi per quelli che io ho chiamato master prima, di elettrotecnica ed elettrochimica,
1: certo.
0: Erano un po' delle basi generali di
1: appunto per le applicazioni successive. Tra l'altro, tra le varie materie che leggo qui, ce n'è una che mi salta particolarmente all'occhio ed è economia e legislazione industriale, che è una roba che ad oggi, a parte, vabbè, magari immagino per qualcuno afferente un po' all'ambito dell'ingegneria gestionale, a parte quelle persone lì, comunque è una cosa abbastanza strana, cioè nel senso, ha senso, vedo il perché, nel senso comunque può avere senso a livello di standardizzazione, certificazione eccetera. Tra l'altro dico una cosa, secondo me è da qui che nasce l'astio tra ingegneri e studiosi di, non lo so, delle materie pure teoriche come chimica, fisica, matematica, perché noi siamo molto applicativi, ma ad oggi secondo me si assottiglia un po' questo muro.
0: Ma sai che, allora, a parte che da ingegnere biomedico io una piccola parte di legislazione l'ho fatta, ma ti dirò di più, al Polimi, e qua stiamo parlando della concorrenza, si fa ancora legislazione, almeno ingegneria biomedica, perché non conosco tutti i carichi didattici del Polimi, però in tanti c'è ancora la parte di l'esame di legislazione per quanto riguarda quel settore.
1: Okay.
0: Io finisco con l'ultimo esame super interessante, che ritorna un pochino a quello che abbiamo detto prima, che è disegno di macchine a mano libera. E voi immaginatevi schizzare intere macchine, ingranaggi, bielle, cuscinetti, valvole, tutto quanto a mano libera. Bellissimo.
1: Emozionante,
0: poetico.
1: Direi emozionante.
0: Purtroppo questa
1: rubrica, il nostro tempo sta finendo,
0: è
1: esatto,
0: volta al termine,
1: infatti,
0: e anche la puntata.
1: Corretto, infatti direi emozionante, ma non come la mia emozione, come è grande la mia emozione nel ricordarvi che se volete ascoltarci potete farlo su Spotify, come Non Solo Poli, dove attiva anche la nostra playlist ufficiale, oppure su omdequadre.polito.it per avere, no, il tutto in uno, il prodotto perfetto, la serie perfetta, Miracle Non Solo Poli.
0: Wow.
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Cioè, però Spotify ha un vantaggio.
1: Cioè?
0: Possono riascoltarci in loop quante
1: ma
0: volte
1: più che
0: vogliono.
1: Quello, più che quello possono mettersi lì e dormire mentre sentono. È bello, cioè tipo, non lo so, Non Solo Poli to make you sleep too. Quindi bello. Cioè, nel senso, ti metti lì, fai la nanna con Non Solo Poli.
0: Prossima puntata ASMR.
1: No, l'ho già fatto e non è finito molto bene.
0: No?
1: Vabbè, poi ne parleremo.
0: Peccato. Io invece vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni, o magari, non lo so, la butto lì, qualche foto di archivio potremmo mettere
1: immagino,
0: in questo caso.
1: Immagino di sì.
0: potete guardarci nella pagina Instagram, che è onde... No, no, è no, pulito no. Trattino basta
1: sono,
0: onde
1: sono tre semestri che fai una cosa e una cosa male. Ma io non ho parole. Direi che con questo
0: sono
1: oggi...
0: sono tutti uguali, mi confondono questi nomi.
1: Io direi che con questo oggi è tutto e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: ondequadre.polito.it. La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro? Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

E adesso faremo un brano con degli ospiti splendidi.

0: I know it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.

0: rondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro spazio, il vostro spazio, dedicato alla musica nuova e soprattutto alle persone che quella musica la scrivono, la producono e la interpretano. Oggi avremo due ospiti, due storie decisamente differenti. Useremo l'ironia per affrontare quei momenti in cui sembra andare veramente tutto storto. E infine incontreremo una delle voci della lirica internazionale per parlare di persone normali, capaci qualche volta di gesti straordinari. Saranno con noi Roby Cantafio e il maestro Fabio Armigliato. E allora tutto è pronto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Il nostro primo ospite è Roby Cantafio, cantautore, chitarrista, compositore e produttore. Il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato già dice parecchio. Mi serve un miracolo o almeno una birra. È la storia di quelle giornate nelle quali i problemi sembrano essersi messi d'accordo per arrivare tutti insieme. E allora, se il miracolo tarda ad arrivare, forse una risata, una chiacchierata o una canzone possono almeno aiutarci a cambiare prospettiva. E allora diamo il benvenuto a Roby Cantafio qui a Suoni all'Alba. Ciao Roby, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Roby, io devo inevitabilmente cominciare dal titolo, no? Mi serve un miracolo o almeno una birra. Ecco, è un titolo veramente molto interessante ed è nato immediatamente insieme alla canzone oppure è venuto dopo, quando tutto era compiuto?
1: No, è nato praticamente diciamo insieme alla canzone, proprio perché ero davanti a una birra e per un'occasione un po' particolare ho detto ma ci vorrebbe un miracolo, e ho detto cavolo che bello, mi serve un miracolo, almeno una birra può essere una canzone, e da lì è nato il tutto.
0: Ecco, ma tu nella vita reale, nelle giornate, soprattutto quelle peggiori, sei più da miracolo o da birra, Roby?
1: Sono è bellissima questa domanda, entrambi dai.
0: Entrambi, sia da miracolo, il miracolo ben venga, ma la birra sta lì insomma.
1: La birra, però sai, la birra ci sta sempre ovunque.
0: Ecco Roberto, il brano parte da una situazione che tutti conosciamo, no? Un problema, poi un altro ancora, sembra che si attraggono. Perché ecco, hai scelto poi l'ironia per raccontare questo? È una tua prerogativa raccontare, sì, mettendo dentro anche l'ironia?
1: Ma guarda, devo dire la verità, non scrivo molte canzoni ironiche, sono a volte, cioè proprio questa qua mi è stata menata proprio così, ho detto è troppo bella, cioè la voglio pubblicare lo stesso anche se non fa parte di me, musicalmente fa parte di me ma non nel testo. Però detto questo, è una canzone sì, è veramente ironica, ma dentro c'è anche qualcosa di molto vero, cioè quello che vado a raccontare è tutto vero, oltre all'ironia come la metto, no?
0: Certo, in effetti nella canzone, che apparentemente può sembrare leggera, dentro c'è un concetto molto serio, no?
1: Esatto,
0: non possiamo sempre decidere cosa accade, sì, non possiamo scegliere e quindi in qualche modo tutte queste cose le dobbiamo affrontare.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Roby, nel brano poi è interessante questo, no? La birra diventa quasi un simbolo, potrebbe essere una conversazione, una risata, una canzone ascoltata al momento giusto. Qual è la tua personale birra metaforica? Quando hai bisogno di rimettere a posto le cose, hai un gesto, un pensiero particolare?
1: Ah, guarda, al di là della birra, ridendo, scherzando, mi piace l'idea di prendere certe difficoltà della vita e affrontarle con un sorriso, senza al limite mai piangersi addosso. Questo.
0: Certo, ecco, musicalmente torni al pop rock, quello immediato, no? Le chitarre sono molto, molto frequenti. La chitarra rimane ancora il posto nel quale senti maggiormente la tua casa. La chitarra è la tua casa personale.
1: Sì, voglio dire, non giudicando musica di oggi o musica di ieri, eccetera, cioè, secondo me la chitarra è uno strumento dove in un brano, cioè, non può mancare, che sia classica, che sia acustica, che sia elettrica, è sempre un colore che dà al pezzo, poi cioè, la puoi usare molto pesantemente o meno, però la chitarra secondo me un pochettino ci deve essere, e da parte mia non può mancare.
0: Assolutamente. La tua storia personale è molto particolare, tu sei cresciuto in Italia, però poi ci sono i viaggi, Bahamas, Germania, Iran, Algeria, insomma quanto, Roby, questi luoghi che sono poi così differenti l'uno dall'altro influenzano anche o hanno influenzato anche il musicista che poi sei diventato?
1: Certo, questa diciamo che mi hanno influenzato parecchio, perché ogni stato in cui io vivevo, perché non è che soltanto visitavo, ma io vivevo, magari ci stavo 2, 3, 4 anni in un posto, e quindi mi hanno influenzato molto, perché ascoltavo molta musica del posto e andavo a vedere anche magari ragazzini magari della mia età che suonavano del posto, quindi sono rimasto molto influenzato da tutta la musica in giro per il mondo.
0: Ecco, nel tuo percorso si incontrano dei musicisti come Ricky Portera e soprattutto Alberto Radius. È proprio con Radius che avevi iniziato anche il progetto diventato poi L'amore senza età. Ecco, che cosa rimane di quegli incontri, di quel modo soprattutto di fare musica?
1: Certo, Alberto per me è stato, lo chiamavo zio, ormai era diventato un parente per me, e lui praticamente mi ha insegnato tutto. Devo dire che negli anni in cui l'ho conosciuto, a me si è aperto praticamente il mondo della musica, parlando e lavorando con lui. E quindi avevamo deciso, gli avevo fatto sentire questo testo dell'amore senza età, lui gli era piaciuto, abbiamo cominciato a lavorarci, poi è successo quello che è successo, che lui è mancato.
0: Certo.
1: E quel pezzo lì l'ho lasciato nel cassetto fino al giorno che ho detto: oh, sì, però Alberto sarebbe felice se lo riprendessi in mano e lo pubblicassi.
0: Sì, grande, grande chitarrista, grande musicista e grande uomo.
1: Un grandissimo persona,
0: assolutamente sì.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, abbiamo in comune una cosa: io conoscevo l'altro della Formula 3, il batterista Tony Cicco.
1: Ah, Tony Cicco conosco, sì.
0: Sì, sì.
1: Ecco, brave persone,
0: veramente brave persone. Tu sei un artista, un musicista, ma sei anche un produttore, un direttore artistico del Red Studio Music e lavori anche con giovani musicisti. Ecco, sì. Quando ascolti oggi un giovane artista, qual è la prima cosa che cerchi da un giovane artista, considerando anche come sta cambiando la musica oggi?
1: Ma è quello che cerco, e gli dico innanzitutto di essere se stessi, perché devono essere se stessi, non devono cercare di copiare nulla, ma neanche di quello che attualmente esiste, devono essere se stessi. Cioè, c'ho dei giovanissimi che magari gli piace ancora il pop o il pop rock, voglio dire, un po' simile al mio, e gli dico: ma come mai? Perché a me piace, ti dicono. E quindi cosa gli puoi dire? No, orientati sulla rap o sulla trap o su quello che c'è. No, uno deve ispirarsi a quello che si sente e poi venga quel che venga. Cioè, voglio dire, la musica è fatta così, deve essere una cosa che ti esce dalla pancia e dal cuore, poi se uscirà bene, se no pazienza.
0: Se no, sarà la prossima volta.
1: Esatto.
0: Se no, sarà la prossima volta. Nel 2025 hai ricevuto anche l'onorificenza di ambasciatore medigliese della musica, no? Quanto conta, Robby, anche oltre il lavoro musicale, che il lavoro musicale abbia anche una ricaduta culturale e sociale?
1: Beh, conta parecchio. Io questa onorificenza non me l'aspettavo, devo dire. Io da quando sono venuto a abitare in questo paese praticamente ho fatto sempre quello che ho fatto anche in altri paesi. Probabilmente qui hanno notato un qualcosa in più di quello che facevo, anche per i giovani, ovviamente, come hai detto prima, per me stesso, per i giovani, per tutti. A me piace creare tantissimo e stare in mezzo ai giovani e insegnargli quello che io ho imparato in questi anni, e quindi sono felice che, diciamo, l'amministrazione comunale abbia visto questo in me e mi abbia premiato.
0: Bene. Per finire, qual è la canzone che Robby Cantafio metterebbe nello stereo mentre aspetta il miracolo, oppure almeno una birra?
1: No, ovviamente non mia, portatemi Dio.
0: Ecco.
1: Siamo nei miracoli, portatemi di
0: là. Che bello, che bello. Non sempre possiamo risolvere immediatamente quello che succede, possiamo però provare a cambiare il modo in cui lo guardiamo, magari con un po' di ironia, una risata, una buona musica e, perché no, anche quella famosa birra fresca. Grazie a Robby Cantafio per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie a voi, spero che la gente l'ascolti, si diverte, che magari ci si riconosca. Se poi mentre l'ascolta si apre davvero una buona birra, abbiamo centrato l'obiettivo,
0: ma sicuramente sì. Esatto. Grazie Robby, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima.
1: A tutti.
0: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45 To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Posizione numero 6, i ministri con gente che si ostina a vivere. E arriviamo alla posizione numero 5. Lui è Fra Quintale, il brano si intitola Aranciata.

E adesso, amici, non ci sono più soste, da qui si va direttamente verso la numero 1. Alla posizione numero 4 troviamo Anna Castiglia con Mirò. Sul gradino più basso del podio, alla numero 3, c'è Laila Labash con California Mediterranea. E siamo arrivati, due posizioni, due canzoni. Alla numero 2 troviamo Madame con Mama Non Mama. E questo significa che ne rimane soltanto una. La canzone che occupa la posizione più alta della Indie Music Like Top 100 è Tutti i Bodyguard, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

E con la vetta della classifica chiudiamo anche questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Siamo partiti dalla posizione numero 50, abbiamo attraversato una prima fetta della classifica fino alla 41 e poi abbiamo fatto il grande salto verso le posizioni che contano. In cima, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale, tutti Bodyguard. Da Indie Music Like Top 100 è proprio tutto. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Alla prossima classifica.

0: ADM Project, bugie di cera.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè, fondatore del progetto ADM Project. Questo è il nuovo singolo, Bugie di cera. Buon ascolto e buona musica.

0: Christian Oslo, respira.
1: Ciao a tutti, sono Christian Oslo, vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Respira. Buon ascolto.

qualche ora che ci penso su. Qui non vivo se non ci sei, salgo sopra la giostra, prendo quello che resta e ti vengo a cercare, forse l'ultima cosa di me. Da qualche parte poi tu ci sarai e vengo a prenderti e poi partiremo lontano verso un mondo sereno, non ci vedrà nessuno, solo il giorno ci sorprende.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: pontepolito.it. pontequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Luca.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Su Onde Quadre nel programma
3: Non solo Poli. In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, benvenuti, bentornati in questo nuovissimo episodio. Quest'oggi andiamo ad introdurre appunto una nuova rubrica, o meglio l'abbiamo introdotta nella scorsa puntata, e quest'oggi andiamo in una certa misura appunto ad approfondire, a vedere effettivamente di cosa si parla, perché parliamo appunto di Polievo. Vi racconteremo un po' in pillole la storia del Politecnico, ma soprattutto ci focalizzeremo sulla vita di uno studente del Politecnico dei primi del Novecento, quindi è assolutamente interessante come topic. E se non siete fan della storia, c'è altro, giusto Laura?
2: Siamo d'accordo, c'è sempre altro. Ma c'è sempre altro, perché noi abbiamo sempre le notizie più fresche, perché se non siete appassionati della storia sarete sicuramente appassionati del presente.
3: Corretto.
2: E quindi rimanete in ascolto per ascoltare anche le news della settimana. Adesso andiamo ad ascoltare White di Adri e Miku.

pace nella mente, che il sole mi ascoltasse. Sviolino sullo sfondo, vibes di London nelle casse. Metto musica a cannone, come se non bastasse. Eppure se non so nessuno, chiudo gli occhi, penso grazie.

trance. Dolce noia, ogni sciocca riflessione sembra un film di Nolan. Forse abbiamo vite, schemi, sogni fuori moda. Passa un'altra notte, speri sia la volta buona. Mangi, scrolli un'altra storia. Sto

0: serve altro, solo Family e Friends.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Hack.
2: No, abbiamo ascoltato White di Adri e Miku. Ci eravamo quasi, non è un problema, tranquillo. Hai avuto una piccola defiance. Non è... succede anche ai migliori, stai tranquilla.
1: Scusatemi.
2: Allora, no, stavamo appunto ascoltando insieme White di Adri e Miku e stavamo dicendo che iniziamo con la freschezza per poi condurci verso la cosa un po' più storica. Ecco, iniziamo come di consueto con le notizie, ecco, del giorno. Nello specifico c'è una cosa interessante da discutere. Questo perché, diciamo, il Politecnico da tempo, appunto, intrattiene delle relazioni abbastanza strette con diverse università nel mondo. Sono famosi casi, ad esempio, nell'Asia centrale, no? Ok, tipo con l'università di Tashkent, TTPU, e tra queste, appunto, c'è una nuova, diciamo, joint venture, se così vogliamo chiamarla, in collaborazione con la Cina nello specifico. Questo perché nel settembre 2026, appunto, il Politecnico di Torino ha completato una missione strategica di alto profilo in Cina, il cui obiettivo centrale è stato consolidare la presenza dell'Ateneo in Asia attraverso l'inaugurazione di due nuovi joint college.
1: La delegazione è stata guidata dal vicerettore per l'internazionalizzazione. Che parole difficili che mi capitano sempre. Alberto Sapora, e al suo fianco i rappresentanti del Polito China Center, della direzione Income e dei dipartimenti accademici direttamente coinvolti nei nuovi progetti formativi.
2: Il primo grande traguardo, appunto, è stato celebrato il 15 settembre a Shanghai presso il campus di Siping. L'evento ha coinciso con un traguardo storico, il 20° anniversario della fondazione del campus sino-italiano alla Tongji University.
1: In questa cornice istituzionale è stato inaugurato ufficialmente il Sino-Italian College of Engineering and Innovation, o CICEI, possiamo chiamarlo
2: CICEI,
1: così.
2: CICEI.
1: La cerimonia ha visto la partecipazione di vertici universitari cinesi, del consolato italiano e della Shanghai Municipal Education Commission.
2: Il CICEI non è soltanto un accordo, ma una joint school formalmente approvata dal Ministero dell'Istruzione cinese. Durante l'evento è stata accolta la primissima coorte del college, composta da 90 studenti che hanno anche preso la parola davanti al pubblico.
1: Dal punto di vista accademico, il CICEI offre 3 programmi di laurea magistrali in ambito ingegneristico: ICT for Smart Society, Systemic Design e Ingegneria Ambientale, quest'ultimo con un curriculum specifico focalizzato sul climate change.
2: Naturalmente il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nel suo approccio interdisciplinare. Il college combina le migliori competenze accademiche e i modelli formativi di Italia e Cina, con lo scopo di preparare ingegneri ad affrontare sfide globali sempre più complesse.
1: Il 16 settembre la missione si è spostata nella provincia dello Zhejiang a Jiaxing.
2: Brava.
1: Spero di aver reso onore a questi due nomi, ma non ne siamo sicuri. Qui è stato inaugurato il secondo polo formativo, il BIT Polito Joint College, situato all'interno del nuovo campus internazionale del Beijing Institute of Technology.
2: Questa seconda iniziativa, approvata nel maggio 26, rappresenta l'evoluzione di una partnership tra il Politecnico ed il BIT, che dura da oltre 15 anni, inizialmente focalizzata su mobilità e ricerca nell'ingegneria dei materiali.
1: Il Joint College di Jiaxing ha accolto una prima coorte di 120 studenti e l'offerta formativa in questo caso si concentra su due programmi di laurea triennale: ingegneria dell'autoveicolo e ingegneria meccanica.
2: Per me non c'è niente, ma va bene lo stesso. L'infrastruttura
1: Vabbè,
2: è stata...
1: puoi fare ICT for Smart Society?
2: Sì, che era tra l'altro una delle mie scelte di magistrale, fa
1: lo
2: molto
1: sapevo.
2: Ridere. Vedi?
1: Questo te l'ho
2: appunto
1: detto.
2: Sì. L'infrastruttura è stata pensata per accelerare la mobilità bidirezionale di studenti e personale accademico. L'obiettivo è creare un'interazione quotidiana tra docenti e ricercatori delle due istituzioni, aprendo nuove prospettive per la ricerca congiunta.
1: Oltre ai due college, la missione è servita per mappare le alleanze strategiche in Cina. Ci sono stati tavoli di lavoro con partner storici come la South China University of Technology, la Beihan University e la China Scholarship Council.
2: Contemporaneamente sono stati aperti nuovi canali, sono state avviate discussioni con Atenei a Wuhan e Hangzhou e si è arrivati alla firma di un primo Memorandum of Understanding con la Nanjing University of Aeronautics e Astronautics.
1: Da questi incontri sono emerse 3 tendenze chiare per la cooperazione futura: la creazione di piattaforme formative stabili di lungo periodo, l'ampliamento della mobilità breve per favorire l'integrazione culturale e il rafforzamento del dialogo diretto tra ricercatori e dottorandi.
2: Appunto, per concludere, la missione ha dimostrato che le relazioni accademiche devono andare oltre il singolo accordo. Siamo assolutamente noi felici di apportare questa notizia come di consueto, perché in una qualche misura, come si dice, credo che queste relazioni, che hanno anche della strategia, tra virgolette, come sottotesto, permettano grandi possibilità sia al personale d'Ateneo, ma anche appunto agli studenti stessi, che hanno la possibilità magari di andare all'estero, di venire in Italia, ed è bello. Cioè, poi la Cina è figo, quindi ci piace molto questa cosa e noi la approviamo assolutamente. Direi che possiamo passare alla prossima canzone della giornata, che è A Comic Book Saved My Life di Caparezza. A tra poco.

0: Bene, rieccoci ancora insieme a Comic Book Save My Life di Caparezza, estratto appunto dall'ultimo album Orbit Orbit. E io posso dire una cosa, posso dire che Caparezza è un grande artista. Questo album tra l'altro è bello, molto molto introspettivo, un paio di tracce in cui è tipo, cioè, un po' un cucciolo picciolino, cioè è un grande Capa, cioè Capa nel allora, cuore, assolutamente.
1: Allora, io comunque pensando a Caparezza,
0: un artista che
1: cucciolo,
0: è maturato molto, dimmi sì.
1: Però pensando a Caparezza,

0: prossima notizia della giornata. Questo perché c'è gente che ci fa concorrenza. Nello specifico, appunto, Gasp. Ecco, per rimanere nel, appunto, nel topic dei comic. Questo perché, appunto, è stato rilasciato, diciamo, questo nuovo podcast che prevede, appunto, 13 progetti e 13 voci e 13 storie di ricerca. Ossia, Changemakers, storie di ricerca che fanno la differenza, che, appunto, è il nuovo podcast del Politecnico di Torino.
1: Il progetto è stato lanciato ufficialmente durante la notte dei ricercatori e delle ricercatrici del 2026, con la partecipazione del rettore Stefano Corniati e un saluto istituzionale dell'assessore regionale Andrea Tronzaro.
0: L'iniziativa è realizzata dall'Ateneo con il cofinanziamento dell'Unione Europea. L'obiettivo? Divulgare i risultati dei progetti comunitari e mostrare il loro impatto reale sulla società.
1: Il titolo dice tutto. I changemakers sono le persone capaci di intrecciare discipline diverse per trasformare le conoscenze in soluzioni. Persone che cambiano il modo in cui viviamo la città, produciamo energia o curiamo le malattie.
0: L'approccio scelto è molto interessante. Le puntate guidano il pubblico usando direttamente la voce di chi vive la ricerca ogni giorno. Si parla di intelligenza artificiale, nuovi materiali, ma anche di arte, turismo e spazio.
1: Ma c'è un fattore in più, ricordiamocelo, che è il fattore umano. Il podcast lascia spazio anche alle esperienze personali, ai percorsi di carriera e agli aneddoti della vita in laboratorio. Al centro delle scoperte ci sono le persone, quindi.
0: E questo non è un caso, perché il target principale è composto dai giovani, come voi persone che ci ascoltate, sicuramente più giovani di noi. Per essere sicuri di intercettare i loro interessi, la scelta dei temi infatti è stata guidata dai risultati di un questionario diffuso proprio tra la popolazione studentesca dell'Ateneo.
1: A condurre gli ascoltatori tra le sfide della ricerca è la giornalista Valeria Ciardiello, mentre l'identità visiva del podcast è arricchita dalle illustrazioni originali di Erika Lazzeri.
0: E a proposito di queste illustrazioni, posso dire che noi, entrando in studio, abbiamo visto tutta una serie di materiale pubblicitario appunto per questo podcast e sono bellissime.
1: Bellissime.
0: Cioè io mi permetto di dire che sono veramente belle, fresche, ci piacciono, approviamo questo lavoro.
1: Approviamo che non siano state fatte dalle AI, grandissime.
0: Sì, bella
1: mettiamo
0: cosa, bella
1: sempre
0: cosa.
1: Le persone al centro, veramente.
0: Bello, bello, ci piace, siamo d'accordo. Ai microfoni si alterneranno ricercatrici, ricercatori e docenti. Persino la vice rettrice per la promozione e la comunicazione Silvia Barbero si è messa in primo gioco raccontando il suo progetto in prima persona.
1: La stessa vice rettrice ha sottolineato l'orgoglio per questo prodotto, nato e realizzato interamente dentro l'Ateneo.
0: Sì!
1: È un format sperimentale che apre la strada a futuri progetti per raccontare l'impatto della ricerca.
0: E comunque non è l'unico progetto di podcast nato interamente dentro l'Ateneo, cioè nel senso, allora, pianino, cioè va bene che parliamo di cose, però pianino, cioè nel senso. Passando alla programmazione.
1: Senti, qualcuno ti ruberà il lavoro?
0: No, io sono insostituibile, immagino.
1: Per fortuna.
0: Non è vero, nell'arco di 5 mesi ci sarà un robot che parla come me, un AI. Ciao, sono Lorenzo, piacere.
1: Ma non è neanche un problema tuo, perché ti laurei, ciao ciao.
0: Godo, godo. Allora, no, torniamo a noi. Passando alla programmazione, le prime 4 puntate sono state rilasciate in anteprima il 25 settembre. Ora l'appuntamento è fissato ogni venerdì su Amazon Music, Apple Podcast, Spotify e chi batte la pesca.
1: Li sappiamo tutti. I titoli degli episodi sono già in un programma. Andiamo dal metterci a dieta per salvare l'acqua allo sciame con gli occhi sulla terra, fino al cambiare serratura prima del quantum.
0: Ok, va bene. Le tematiche coprono davvero ogni ambito del futuro. Scopriranno come i cuori possono ripararsi da soli, se i robot salvano macchine o colleghi e come l'idrogeno possa creare comunità.
1: E
0: va
1: c'è
0: bene.
1: Persino un progetto per non farsi ascoltare dai pesci, dedicato alla protezione marina. Insomma, Changemakers traduce la complessità accademica in un linguaggio diciamo accessibile a tutti, dimostrando che la scienza è prima di tutto curiosità e immaginazione. Ma adesso abbiamo finito anche questa notizia,
0: esatto.
1: Speriamo vi sia piaciuta. Ma adesso
0: sì.
1: Andiamo ad ascoltare la prossima canzone, Heaven Knows I'm Miserable Now, dei The Smiths.
0: Yes.

0: E ecco, giocato insieme Evan usa Miserable Now dei Smiths e Laura ha detto che non le dispiace. Cioè, nel senso, Laura da non fan della musica.
1: Ma devi annunciarlo.
0: Sì, certo, ovviamente, è una priorità. Io pensavo che per te, tipo, il cantante fosse un po' troppo lamentoso, ok? Però hai detto che non ti dispiace, corretto?
1: Corretto.
0: Un giorno racconteremo la storia del cantante Morrissey, perché è un passato abbastanza travagliato. Ma non è questo il giorno. Questo è il giorno in cui faccio un altro appunto. Ti faccio ben due appunti in un unico intervento.
1: Gasp.
0: Esatto, faccio, anzi non gasp, ti faccio gaslighting in questo. Non è vero. L'idea è una molto semplice.
1: Puoi provare a farmi mansplaining.
0: No, mansplaining ho già fatto. Potrei farti gaslighting, però in realtà è la verità. E quello che devo dirti è che ti sei dimenticata qualcosa questa volta. Cioè, noi abbiamo parlato di notizie, ma tu hai dimenticato una cosa importante. Sai di cosa sto parlando?
1: Non mi dimentico mai niente.
0: No, tu che stai facendo gaslighting in questo momento a me. Cosa hai dimenticato?
1: Niente.
0: Cosa hai dimenticato?
1: Nulla.
0: Fallo, fallo. C'è un accordo tra di noi. Fallo, fallo,
1: va bene,
0: fallo.
1: Va bene, va bene. Telepoli.
0: Telepoli. Telepoli.
1: Siamo tornati
0: telepoli,
1: su Telepoli.
0: Telepoli, Telepoli. Sì, Telepoli. Ok, adesso possiamo continuare. Abbiamo fatto il nostro per oggi. Stavamo appunto parlando ancora di notizie. E questo appunto sappiamo che un po' di tempo fa si è intrattenuto appunto, è tenuta a Torino la notte dei ricercatori. E questa occasione nello specifico sigla i 20 anni di questo evento. I 20 anni della notte dei ricercatori. Infatti c'è questo traguardo storico da festeggiare. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici compie 20 anni, due decenni di divulgazione scientifica nelle piazze.
1: Esatto, e nell'edizione di quest'anno abbiamo raggiunto dei numeri impressionanti.
0: Pazzesco.
1: Infatti ci sono state 350 attività in programma, 1500 docenti, tra docenti, ricercatori, studenti pronti a incontrare il pubblico, supportati da 30 enti partner.
0: Il cuore pulsante di questo evento è stato il Parco Valentino tra Viale Matteo Olio e l'orto botanico ed il castello. L'area infatti si è trasformata in un vero e proprio polo scientifico a cielo aperto, un progetto ottenuto anche grazie ai fondi europei Horizon.
1: Il tema di questa 20ª edizione è Light Up the Night, illuminiamo insieme la ricerca.
0: Wow.
1: Che non è solo uno slogan, ma un invito formale ai cittadini. Riguarda la transizione ecologica e digitale che ha bisogno delle esperienze della comunità.
0: E infatti l'ha ribadito anche il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, dicendo che la conoscenza non deve restare chiusa nei laboratori. Fare ricerca oggi infatti significa promuovere una visione integrata del benessere che unisca la salute degli studenti, l'inclusione della società e la tutela del pianeta.
1: È avvenuta l'inaugurazione ufficiale, che si è tenuta nell'area Talk T3, alla presenza dei rettori del Polito e di Unito e delle istituzioni cittadine. C'è stato anche un momento di grande energia con la premiazione del Context La mia tesi in un minuto, vinto per il Politecnico da Alberto Zamariola.
0: Molto molto figo. Tra l'altro, sempre nell'area Talk è partita anche la maratona della ricerca, ossia 5 ore ininterrotte al giorno, dai misteri del mare a quelli del cervello, in cui i ricercatori si alternano a ritmo serrato sul palco per raccontare il proprio lavoro.
1: È stato un evento pieno di eventi, e questi eventi...
0: Hai detto che è stato un evento pieno di eventi.
1: Oh, no.
0: Sicuramente era una frase un po' alla Maccio Capatonda, posso dirlo.
1: Beh,
0: questo libro è pieno di pagine.
1: Loro.
0: Questo libro è pieno di pagine.
1: È stato comunque una festa.
0: Una okay? Festa, va
1: piena
0: bene,
1: di
0: dai,
1: eventi.
0: Te la accolgo.
1: E quindi c'è stata una divisione in percorsi tematici che vanno da vivere meglio sulla medicina del futuro e anche il pianeta che cambia sul clima, passando anche per la società digitale.
0: E tra l'altro appunto in quell'occasione, in quel weekend, si teneva anche a Torino Terra Madre. Infatti si è intrecciato un po' questo evento con diciamo la notte dei ricercatori, perché appunto è stato, diciamo, possibile per i passeggeri del bus della linea 2 salire a bordo del Cubo Bus, ascoltando racconti sulla sostenibilità del cibo durante il tragitto. Molto figo.
1: Bellissima iniziativa. Ma invece, tornando a parlare del nostro Ateneo, l'impatto del Politecnico in questa rassegna è stato massiccio. infatti 57 laboratori della ricerca, 7 talk tematici e 9 attività interattive per far mettere letteralmente le mani in pasta al pubblico.
0: Diciamo che in qualche misura ci siamo differenziati anche in questo caso, c'era un'offerta per tutti i gusti fondamentalmente, c'era un escape room chiamato Operazione Nucleare organizzato dal Denerg e anche banalmente per chi ama camminare c'era una passeggiata matematica tra le vie di Torino, ok?
1: Esatto, ma comunque Torino è una città intrisa anche di questa storia che scopriremo anche dopo. E senza quindi dimenticare la creatività con il lancio ufficiale del podcast di cui vi abbiamo parlato prima, Changemakers. E poi, infine, per chiudere in bellezza, staccando dalla frenesia urbana, c'è l'installazione Near Silence nell'orto botanico, che è un live set basato su registrazioni ambientali che esplora il silenzio e il nostro rapporto con l'ambiente sonoro.
0: Molto, molto, molto figo, devo dirti. Dovrebbe, cioè, sarà stato sicuramente, ecco, un bel evento. Io purtroppo non sono potuto andare, ma conosco amici che sono andati e si sono divertiti parecchio. Quindi sicuramente l'anno prossimo valuterò di andarci. Ma dobbiamo appunto iniziare con Polievo, quindi passiamo alla prossima canzone della giornata, che a questo punto è Sparring Partner di Paolo Conte. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Sparing Partner di Paolo Conte, nato. C'è stato scritto nato ad Asti,
1: Voleva darti
0: veramente?
1: l'input,
0: Che
1: ma...
0: assist! È nato ad Asti come me! Che
1: Che
0: bello!
1: assist? Che assist? Ah. Vabbè, dai, possiamo dirlo, possiamo
0: È
1: dirlo.
0: nato da. È un mio
1: Possiamo dire una cosa?
0: conterraneo.
1: Posso dire una cosa, mi
0: Sì.
1: permetto? Qualcosa di buono Asti l'ha fatta. Allora...
0: Grazie! Tu
1: No.
0: hai cose buone?
1: Sì, la torre... Come si chiama quella...
0: Dei contini.
1: No, c'è l'altra torre. No, è a Canelli, la Torre dei Contini. Quella lì.
0: Del
1: Traiana. La
0: greco.
1: Torre Traiana. Torre del Greco a Napoli.
0: Lo so.
1: Comunque, no. Paolo Conte, io anche.
0: Quindi tre cose buone.
1: Va bene, se così vuoi vederla. Sì, ci è piaciuta la canzone. Molto bello. Bravi. Tra l'altro, io avrei voluto ascoltarla un po' meglio. Però ho detto sinceramente, fatevo un po' il fiatone. Perché durante la canzone ho fatto avanti e indietro per cercare una presa che funzionasse. Che mi stava morendo il portatile. Succede. Cioè, nel senso, io credo che nella vita, anche con i nostri ascoltatori, sia giusto essere sinceri. I piccoli problemi tecnici accadono anche in questa sede. Quindi, perché
0: E io
1: nasconderli?
0: non l'ho aiutato, perché evidentemente non sono una cosa buona, ok?
1: Capisco, lo capisco. Introduciamo appunto
0: Adesso
1: Polievo,
0: una nuova
1: corretto?
0: rubrica che è Polievo. E questa rubrica nasce dalla nostra necessità
1: Sì,
0: interiore,
1: sì.
0: intendo, di raccontarvi un po' come sono andate qui le cose al Politecnico.
1: Certo.
0: Ovviamente non lo facciamo con, non lo so, due bruscolini e una monetina, o una monetina.
1: Ok.
0: Ok, ma facciamo un po' di ricerca prima. Noi vi diciamo che ogni volta che troveremo delle fonti ufficiali su quello che vi diremo, ve le mettiamo in descrizione. In questo caso, oggi, la fonte di oggi è Storia del Politecnico di Torino di Giuseppe Maria Pugno, un
1: Ok.
0: libro del
1: Che
0: 1959.
1: figo, tra l'altro, ci sia un libro sulla storia. Tra l'altro, già a questo punto 80 anni fa, cioè nel senso...
0: Ma
1: 70?
0: non so calcolarlo, ma adesso 1959, ti sto facendo un assist io.
1: Sì, corretto, perché in effetti, come non dimentichiamo mai di ricordare sul nostro loghetto, 100 anni prima, nel 1859, veniva fondato, diciamo, il primo nucleo del Politecnico, appunto, come Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri. Quindi, che poi si
0: Quindi
1: fonderà con un altro... Sì.
0: questo libro è stato scritto nel
1: Sì,
0: centenario. È una
1: era,
0: cosa
1: era, era.
0: geniale.
1: Io speravo che i nostri ascoltatori ci fossero già arrivati, ma vabbè. appunto, poi in seguito si è avvenuta la fusione di due entità indipendenti sul suolo torinese. Nel 1906, dove nasce formalmente il Politecnico dalla fusione della Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri e del Museo Industriale, che tra l'altro mi permetto di dire abbiamo preso la data quella un pochettino più lontana nel tempo. Cioè, diciamo che volevamo fare un po' i grossi, ecco, però come dargli
0: Certo,
1: torto, come dargli
0: certo.
1: torto. Nel 1907 vengono istituiti la Scuola Superiore di Ingegneria Mineraria ed il primo gabinetto italiano di micrografia dei metalli, che vorrei tantissimo sapere cosa significhi. Quindi, nel 1908 esce il regolamento, si approvano i piani di studio e l'istituto funziona a pieno regime. Nel 1909 nuove cattedre e docenti, e nel 1910 viene riformata architettura con l'Accademia Albertina, che però fallisce.
0: Ma adesso invece di cosa andremo a parlare effettivamente in questa rubrica? Perché vi abbiamo fatto un excursus un pochino per contestualizzarvi la storia del Politecnico per chi non la sapesse, ma ovviamente ci sarebbero mille cose da dire. Ad esempio, la storia della scuola Regia potrebbe essere una rubrica futura, ad
1: Certo,
0: esempio,
1: certo, certo,
0: ma non
1: certo.
0: quello di cui vi parleremo oggi, perché la domanda che ci siamo fatti oggi è chiara. Cosa studiava un ingegnere del 1910? Mettiamo più o meno
1: Corretto.
0: 1908 sono state istituite questo piano di studi, quindi noi diciamo più o meno dei primi del Novecento. A questa domanda e molte altre vi andremo a rispondere nel prossimo blocco,
1: Corretto, corretto,
0: prossimamente, dopo la
1: corretto.
0: prossima canzone. Adesso andiamo ad ascoltare Divine di Sebastian Tellier.

0: Eccoci, ragazzi, insieme Divine di Sébastien Tellier, e a questo punto continuiamo appunto col nostro polievo. Contesto: siete uno studente di ingegneria nei primi del Novecento, ipoteticamente nel 1910-11, e cosa vi succede? Iniziamo dicendo che nel 1911 gli iscritti di ingegneria industriale esplodono in modo davvero vertiginoso. Infatti c'è un problema molto pragmatico, che è un problema che in realtà attanaglia anche oggi il Politecnico, ed è il problema dello spazio. Questo infatti comporta che le collezioni verranno trasferite tutte quante al Valentino per liberare aule, e si inizia anche a pensare, ad ipotizzare la costruzione di una sede unica che poi diventerà quella che è sede centrale. Ma dal punto di vista della scelta, cosa poteva scegliere un ingegnere?
1: Esatto, perché ovviamente ci sono tante ingegnerie che sono nate negli anni, e la scelta, diciamo che al tempo era un pochino più ridotta. Infatti c'erano circa una quarantina, 60 iscritti l'anno di ingegneria civile. Poi c'erano le ingegnerie industriali, che al tempo erano meccanica e chimica. E poi basta, raga.
0: Oh, wow.
1: Questo era.
0: Che
1: si
0: roba.
1: Poteva scegliere architettura, ovviamente, ma poi c'erano dei corsi superiori, che erano dei corsi riservati ai già laureati, che erano elettrotecnica, ingegneria mineraria e elettrochimica, ed erano dei corsi di un anno, diciamo forse un po' come dei master oggi.
0: Io mi permetto...
1: Forse questo paragone è un po' azzardato, però
0: vabbè,
1: questo era.
0: Io mi permetto di dare un po' di contesto storico, ecco, al periodo che si sta respirando. Io vi faccio sapere che, ovviamente, come tutti sapranno, la Prima Guerra Mondiale non scoppierà per altri 3 anni, ma nel 1903, quindi appena circa 7-8 anni prima di, diciamo, dell'evento di cui stiamo parlando in questo momento, veniva compiuto il primo volo a motore con un veicolo più velivolo più pesante dell'aria. Quindi i fratelli Wright effettivamente volavano per la prima volta. La penicillina non sarebbe stata scoperta per altri 17 anni.
1: Quindi ingegneria biomedica era soltanto un miraggio al tempo.
0: Cosa devo dire io che faccio informatica, quindi nel senso...
1: No, guarda, guarda che il mio corso è più giovane del
0: no,
1: tuo.
0: No, sì, ci sta,
1: molto
0: assolutamente. Però non la medicina di per sé, l'informatica nasce con Alan Turing, direi.
1: Vabbè, penso che la medicina sia anche più vecchia del mio.
0: Sì, assolutamente.
1: Però fondamentalmente l'idea che la complessità della medicina potesse incontrare la complessità dell'ingegneria è un'idea quasi recente,
0: sì,
1: possiamo
0: dire.
1: Sì, vabbè,
0: dai, tiratela di meno adesso. Comunque, il primo anno era in comune a tutti gli ingegneri, e tra le materie c'è qualcosa che più o meno, diciamo, ricorderete voi ingegneri all'ascolto, perché c'era già analisi matematica 1, che fa penare le persone da questo punto da quasi 100 anni,
1: Penso che esistesse già da prima.
0: Non sono informato, per quello ho detto quasi 100 anni. Vi faremo sapere se analisi 1 esistesse già prima, appunto, il 1910. Ci informeremo su altre fonti. Dovremmo cercare, quando faremo la puntata sugli albori della scuola, fonti appunto sui corsi di studio dei primissimi periodi. Comunque,
1: io penso che ci fosse già. Perché secondo me era già abbastanza rodata al tempo.
0: No, beh, ci può
1: cioè
0: stare.
1: Era già una materia trasversale in tantissime università. Io vi posso dire che la mia nonna ha fatto analisi matematica 1 nel circa 55, penso.
0: A me la cosa che fa strano è che, a proposito di matematica e analisi, vi faccio un piccolo spoiler: è che già in questo periodo, al secondo anno, esistesse già analisi matematica 2, che è una roba che per me comunque fa strano, perché è una roba abbastanza avanzata, cioè una cosa che personalmente non mi aspettavo, considerando che veramente cose come, non lo so, l'induzione elettromagnetica, cioè banalmente non erano ancora state scritte le equazioni della relatività generale.
1: Ma anche le equazioni di Maxwell erano abbastanza recenti a quel punto?
0: Cioè, capisci, nel senso, è molto molto figo, perché tanti strumenti, ecco, matematici venivano già insegnati e magari non avevano ancora applicazioni,
1: cioè,
0: concrete.
1: Fisica 2 era un miraggio. Fisica 2 era leggere i giornalini di attualità, praticamente.
0: Lol, beh, ci sta.
1: Infatti al primo anno non constava, cioè non c'era ancora fisica. Si parlava invece di geometria analitica e proiettiva, e comunque anche questo è un tema che è ritornato tutti gli anni, perché effettivamente anche noi facciamo ancora geometria, algebra e geometria nel nostro caso. Poi c'era un altro grande classicone, cioè chimica. Chimica si studia dal ben il 1911, forse prima, e trattava fondamenti di elementi, composti, reazioni, leggi di combinazione chimica. Ma poi passiamo alle materie un pochino più interessanti, più nuove rispetto, anzi vecchie, che non sono più fatte, ma questo avverrà nei prossimi.
0: Io mi permetto di tanto una cosa, appunto, prima di passare al prossimo blocco, cioè che in realtà fondamentalmente, cioè abbiamo sbagliato, in realtà tante cose che pensavamo fossero più vecchie, cioè più recenti, in realtà sono un po' più vecchie. Tipo, banalmente, io mi stavo informando, nel 34 Michael Faraday scopre tipo l'induzione elettromagnetica, che è il principio alla base del motore elettrico, e nel 64 vengono pubblicate le equazioni di Maxwell. 1864
1: Ho detto che erano recenti.
0: Cioè comunque, cioè, 50 comunque... anni, diciamo, sì, sicuramente
1: 50 anni, però 50 anni per inserirle in un piano di studio al primo anno, secondo anno, non sono niente.
0: Allora, sì, però io ti ricontrobatto dicendo che 50 anni fa erano gli albori tecnici dell'informatica e adesso l'informatica è in effetti il primo semestre del primo anno.
1: Senti, voi siete troppo veloci. Tornatevene al...
0: Però seriamente capisco il discorso che un tempo sicuramente la velocità negli sviluppi e le possibilità erano diverse, quindi sicuramente molto, molto affascinante. Ecco, direi che possiamo, come dicevi tu prima, passare al prossimo blocco, ascoltando prima insieme la canzone Tu mi piaci tanto di Saif. A tra poco.

0: Ebbene, rieccoci. Abbiamo ascoltato Tu mi piaci tanto di Saif e adesso riprendiamo con la nostra nuovissima e bellissima rubrica Polievo. E se prima vi abbiamo parlato dei grandi classici che si sono mantenuti nel tempo, adesso invece vi andiamo a parlare di cose che si sono un po' perse forse nel tempo, ma per forse delle buone ragioni. Infatti il primo di questo è stato, c'era al primo anno l'esame di mineralogia, okay. E questo studiava i minerali,
1: okay.
0: La composizione, la struttura cristallina, le proprietà fisiche, il riconoscimento. Adesso io non so effettivamente esattamente da che punto di vista venisse trattato. Posso dire che ovviamente al giorno d'oggi per ingegneri chimici, ma anche parzialmente per noi, queste, le proprietà dei minerali, sono cose ancora studiate.
1: Vabbè, ma secondo me in generale le proprietà dei materiali ad oggi, estensione appunto materiale, comunque secondo me la conoscenza dei materiali complessi magari era abbastanza limitata, però la conoscenza generale dei materiali e in quel caso dei minerali era una roba molto utile, mi immagino, per un ingegnere civile, ma anche per un ingegnere meccanico. Sicuramente non parliamo, ecco, di ingegneri dell'informazione come posso essere io, però per quel tipo di specializzazioni è una cosa, era ed è una cosa abbastanza rilevante, ecco.
0: Esatto, ma poi parliamo infine degli ultimi due esami, perché anche al tempo la divisione era in 6 esami al primo anno, questi sono forse quelli che sono più distintivi per me, perché si differenziano di più da quello che è il concetto di ingegneria odierno. Infatti c'era disegno geometrico, fin qua era disegno tecnico con ovviamente però riga, squadra, costruzioni geometriche, proiezioni, e qui posso dire si fa ancora per ingegneri meccanici aerospaziali, no?
1: Certo.
0: Anche per noi, tutte le ingegnerie industriali, però viene affiancato, diciamo, dall'utilizzo del CAD.
1: Certo.
0: Ma la cosa che più è assurda è disegno a mano libera, che esercitava a rappresentare oggetti, ornamenti, parti di macchine senza strumenti per osservazione. E quindi questo serve a sviluppare occhio e capacità di schizzare rapidamente un'idea di qualcosa.
1: Sì, sicuramente, diciamo, secondo me questa materia in qualche misura è anche, diciamo, proveniente da un carico un po' vecchio, no? Un po' vetusto, perché possiamo pensare che la prima fotografia della storia formalmente viene scattata nel 1839 e la fotografia commerciale nasce nel 1888, appunto con la fondazione della Kodak e quindi dei rullini fotografici. C'è da dire comunque che dal 1888 al 1911 sono circa 20 anni, l'adozione in qualche misura magari era appunto diventata abbastanza diffusa, però comunque probabilmente per un ingegnere era rilevante poter schizzare a mano, anche perché la prima macchina fotografica, diciamo, compatta, che fornisse più o meno la possibilità a tutti quanti, quelli che potevano permettersela, di scattare fotografie, ossia la Leica Ein, viene, diciamo, sviluppata e entra in commercio nel 1925, quindi in qualche misura un po' dopo, quindi ci sta, ecco, che gli ingegneri dovessero poter disegnare in modo accurato a mano libera.
0: Esattamente, però è assurdo secondo me oggi dire a un ingegnere no, tu devi avere anche capacità di disegno a mano libera.
1: No, lascia stare, io sono terribile, cioè potevo disegnare qualche stickman e basta, cioè nel senso potevo fare delle strisce di fumetti e già lì avrei avuto difficoltà.
0: Cioè, oggi comunque vogliamo mettere la foto di un ingranaggio nel nostro PowerPoint, fai la foto, la clicchi, metti nel PowerPoint.
1: Ma quando mai? Non è vero. Oggi vuoi mettere la foto di un ingranaggio nel PowerPoint, scrivi a Gemini, gli fai: ciao Gemini, mi dai la foto di un ingranaggio? Anzi, senza nemmeno abbandonare PowerPoint, vai lì, clicchi il tastino con la stellina e fai: ciao, scusa, mi metti qua un'immagine con l'ingranaggio? Clic, perfetto.
0: Hai ragione, io ero rimasta ai tempi pre-intelligenza artificiale, sono vecchia.
1: Già.
0: Sono vecchissima. E adesso però il nostro tempo si sta un po' concludendo.
1: Sì.
0: Giusto,
1: sì,
0: quindi sì, andiamo ad ascoltare l'ultima canzone della giornata, che è Ed River di Groove Amanda.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Ed River di Groove Armada e adesso torniamo a parlare di come si viveva come ingegneri nel 1908-1910, più o meno quegli anni erano lì, prima della prima guerra mondiale, un botto di tempo fa, più di 100 anni fa.
1: Un botto di tempo fa.
0: Ma tu ti rendi conto...
1: Un tempo pazzo esagerato.
0: Tu ti rendi conto che è molto plausibile che tutti gli ingegneri...
1: Siano morti!
0: Esatto, era proprio quello che volevo dire. Tutti gli ingegneri che hanno studiato queste materie negli anni di cui stiamo parlando adesso non ci sono più. Perché effettivamente se inizi a studiarle a 19 anni vuol dire che erano ingegneri del 1890.
1: Sì, frate, io non voglio essere polemico, però dico anche un'altra cosa. Zio Pera, cioè nel senso, a costo di sembrare un pochettino cinico, obiettivamente c'è, cioè, tipo più della metà saranno morti tra VV1 e VV2. Quindi nel senso, diciamo che già il bacino di appartenenza iniziale era abbastanza ristretto, quindi...
0: È una bellissima prospettiva quella che ci hai dato.
1: È un po' macabro, però qualcuno doveva pur dirlo.
0: E da approfondire. Ma adesso, prima di concludere questa prima volta di questa rubrica,
1: andiamo
0: giusto a fare un piccolo excursus sulle materie del secondo anno, perché iniziavano già a differenziarsi nel secondo anno, sicuramente tra civile e industriale e ancora tra industriale, meccanica e chimica. Però noi vi diamo un esempio di cosa si potesse studiare, ad esempio ingegneria meccanica. Abbiamo già parlato di analisi matematica 2, quindi non ci soffermeremo. Ma poi tornano dei grandi classici, perché torna la geometria con geometria descrittiva con applicazioni e fisica sperimentale.
1: Oh, wow,
0: che quindi arriva al secondo anno,
1: esatto,
0: fisica 1,
1: esatto.
0: Quella che per noi è fisica 1.
1: Sì, ma... anche da qua è fisica sperimentale, quindi mi fa pensare che sia messa un po' più in pratica. Cioè ci siano appunto delle applicazioni un po' più specifiche, non sia... Cioè magari c'è dei fondamenti teorici, ma comunque con un focus specifico su eventuali esperimenti.
0: Da quello che avevo letto, ma di queste cose se ve ne potrebbe parlare negli anni, cioè nelle rubriche future, questa materia serviva poi a stanziare le basi per i master, quelli che io ho chiamato master prima, di elettrotecnica ed elettrochimica,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Erano un po' delle basi generali di
1: appunto per le applicazioni successive. Tra l'altro, tra le varie materie che leggo qui, ce n'è una che mi salta particolarmente all'occhio ed è economia e legislazione industriale, che è una roba che ad oggi, a parte, vabbè, magari immagino per qualcuno afferente un po' all'ambito dell'ingegneria gestionale, a parte quelle persone lì, comunque è una cosa abbastanza strana, cioè nel senso, ha senso? Vedo il perché, nel senso comunque può avere senso a livello di standardizzazione, certificazione, eccetera. Tra l'altro dico una cosa, secondo me è da qui che nasce l'astio tra ingegneri e studiosi di, non lo so, delle materie pure teoriche come chimica, fisica, matematica, perché noi siamo molto applicativi, ma ad oggi secondo me si assottiglia un po' questo muro.
0: Ma sai che, allora, a parte che da ingegnere biomedico io una piccola parte di legislazione l'ho fatta, ma ti dirò di più, al Polimi, e qua stiamo parlando della concorrenza, si fa ancora legislazione, almeno ingegneria biomedica, perché non conosco tutti i carichi didattici del Polimi, però in tanti c'è ancora la parte di l'esame di legislazione per quanto riguarda quel settore.
1: Okay.
0: Io finisco con l'ultimo esame super interessante, che ritorna un pochino quello che abbiamo detto prima, che è disegno di macchine a mano libera. E voi immaginatevi schizzare intere macchine, ingranaggi, BL, cuscinetti, valvole, tutto quanto a mano libera. Bellissimo.
1: Emozionante,
0: poetico.
1: Direi emozionante.
0: Purtroppo questa
1: rubrica, il tempo sta finendo,
0: è volta al termine,
1: infatti,
0: e anche la puntata.
1: Corretto, infatti direi emozionante, ma non come la mia emozione, come è grande la mia emozione nel ricordarvi che se volete ascoltarci potete farlo su Spotify, come Non Solo Poli, dove attiva anche la nostra playlist ufficiale, oppure su omdequadre.polito.it per avere, no, il tutto in uno, il prodotto perfetto, la serie perfetta, Miracle Non Solo Poli.
0: Wow.
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Cioè, però Spotify ha un vantaggio.
1: Cioè?
0: Possono riascoltarci in loop quante
1: ma
0: volte
1: più che
0: vogliono.
1: Quello, più che quello possono mettersi lì e dormire mentre sentono. È bello, cioè tipo, non lo so, Non Solo Poli to make you sleep too. Quindi bello. Cioè, nel senso, ti metti lì, fai la nanna con Non Solo Poli.
0: Prossima puntata ASMR.
1: No, l'ho già fatto e non è finito molto bene.
0: No?
1: Vabbè, poi ne parleremo.
0: Peccato. Io invece vi ricordo che se volete vedere i nostri bellissimi faccioni, o magari, non lo so, la butto lì, qualche foto di archivio potremmo mettere,
1: immagino,
0: in questo caso.
1: Immagino di sì.
0: Potete guardarci nella pagina Instagram, che è onde... No, no, è no, pulito no. Trattino, basta
1: sono,
0: onde
1: sono tre semestri che fai una cosa e una cosa male. Ma io non ho parole. Direi che con questo
0: sono
1: oggi...
0: sempre, sono tutti uguali, mi confondono questi nomi.
1: Io direi che con questo oggi è tutto e noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!
0: Ciao!
2: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Occhiali da sole sopra i ricordi. Ritorni, ma non mi rivedrai. Sul collo 200 cerotti, che se li togli non so se sopravviverai. Fai tu, che questa strada la sai meglio di me, che coi sorrisi ti vesti da sempre. Io che ci provo, ti giuro, non sembro me.

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Trattene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora l'universo trattene il respiro mentre noi qui sopra camminiamo sul filo. Ora ti respiro, ora ti catturo. Leggo nelle linee dei tuoi piedi il mio futuro. Ora mi sorridi, ora non ci credo che girato l'angolo improvvisa ti rivedo. Ora mi ubriaco dentro ai baci tuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio ciò che vuoi. Tu fai ciò che voglio mentre faccio.

0: rondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.